0: Radio Ascoli.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Radio Ascoli.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Scarino, ti ho già fatto l'occhiolino. Tu venire più vicino. Chiudi gli occhi e vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia.

Radio Ascoli.

occhi di mio padre che mi siede vicino. Nelle scuole chiuse per la prima neve.

che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
2: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Ora che stare insieme è reato, non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine, ma qualcuno me lo ha già consigliato, è un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.

0: Radio Ascoli.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Fabio Ascoli.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

Radio Ascoli.

0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Veruska Cestarelli, e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano il lavoro marchigiano sulla crisi Electrolux, rabbia e orgoglio. 800 lavoratori a Cerreto Desi, fronte comune, definisce questo un piano selvaggio. Pullman in arrivo da Lombardia, Veneto, Friuli e Romagna, sindacati uniti, un nuovo tavolo al Mimit il 5 ottobre. Il governatore Acquaroli dice: intervenga l'Europa, bisogna rivedere regole e parametri di competitività. La coppia nella bufera, in due senza lavoro, il futuro non c'è più, raccontano Patrizia e Vlad, travolti dalla crisi, ma ora siamo decisi a combattere fino alla fine. È necessario fare qualcosa, dicono i sindacati, non è possibile che un impianto venga totalmente chiuso e fatto andare a casa appunto moltissimi lavoratori. Devono intervenire, dicono le istituzioni locali e nazionali. Il processo Bellini per lesioni, l'omicida di Tacconi a Scolano accusato di aver picchiato una donna. Il 43enne, già in carcere per il delitto di Porta Cappuccina, è imputato per un'altra vicenda. Il giudice ha fissato al 5 novembre l'ascolto dei primi testimoni. Nasce il comitato Vallata, adesso serve chiarezza sull'Adriatica Bitumi. Sala piena al Parco della Pace, sul tavolo i tre incendi in poco più di un anno e la probabile delocalizzazione. I cittadini sollecitano un confronto con l'azienda, che però non sembra arrivare. La strategia della Ringo, ZTL violate e sosta selvaggia, mancano 5 milioni e mezzo. Fino al 2023 la somma che risulta dalle multe non pagate rappresenta il 36,2% del pregresso. La missione è il recupero, attivata l'Agenzia delle Entrate per la rottamazione, creato anche un ufficio ad hoc. Maltratta e minaccia l'ex, condannato a 6 anni. La 65enne spiava con un'app sul cellulare, poi il coltello puntato alla gola. A marzo è scattato l'intervento dei carabinieri con l'allontanamento dell'uomo e l'avvio del procedimento, che ha portato quindi alla condanna. Incubo Superbonus in via Boito, così 120 famiglie sono intrappolate. Il rischio ora è di dover sostenere tutte le spese. Il sindaco Fioravanti ha commentato: stiamo denunciando questa situazione, sottolineando che i residenti rischiano non solo di non aver ottenuto la riqualificazione promessa, ma anche di dover sostenere personalmente i costi per ripristinare quanto è stato rimosso. Invasione in piazza San Tommaso, è pieno di piccioni, intervenite, la rabbia dei residenti che dicono li nutrono e poi si riempie di volatili, guano ovunque e sporcizia, una denuncia che arriva proprio dai cittadini ascolani. San Benedetto, estate da 13.000 accessi a pronto soccorso. Dal 1 giugno al 15 settembre l'ospedale ha gestito oltre 12.800 pazienti, quasi 3.600 in più rispetto ad Ascoli, numeri che sono in crescita. Il cambio del software, commenta Maraldo, ha avuto ovviamente ripercussioni, 5 le giornate critiche, ma il problema è stato affrontato e poi risolto. Ragazza sfregiata, lui patteggia 2 anni. L'aggressione avvenne in un locale di San Benedetto. Il 30enne colpì la giovane con un bicchiere, provocando le lesioni al viso. Il giudice ha riconosciuto l'attenuante, che ha escluso l'aggravante dei futili motivi. Acquaviva accelera sulla nuova scuola, un percorso iniziato 4 anni fa per riportare il plesso nel cuore del centro storico. Il comune vuole avviare demolizione e ricostruzione. L'investimento è di 6 milioni e mezzo di euro, coperto dai fondi proprio per la ricostruzione. Piazza Montebello, 600 le firme, vogliamo più verde in centro, dicono i cittadini. Il gruppo Rigenera chiede la revisione del progetto. Il sindaco Mozzoni risponde: la priorità è finire al più presto. Emergenza cyberbullismo, fondi alle scuole di San Benedetto, aumentano le richieste agli sportelli di ascolto, stanziati 34.000 euro. Weekend nel segno dell'ambiente, piste ciclabili battono il record. A Grotta a Mare gli alunni protagonisti delle 2 giornate dedicati a Piedibus e Puliamo il Mondo. Vogliamo portare i ragazzi a vivere la città in modo più consapevoli, dicono gli organizzatori della manifestazione. Gli organi storici risuonano in Riviera, la rassegna stasera alle 21:15, appuntamento nella chiesa Santa Lucia di Grottammare per la 31esima edizione. L'apertura è affidata a Gianluigi Spaziani all'organo del 1752 di Francesco Fedeli. I titoli dedicati allo sport, partiamo dal calcio. In casa Ascoli, Venuti è sotto esame per sistemare la corsia destra. Il difensore 31enne è svincolato dalla Samp. Da testare le condizioni fisiche dopo il lungo stop per infortunio. L'eventuale ingaggio permetterebbe a Milanese di tornare a centrocampo. L'Ascoli è l'amore dei fedelissimi che supera il muro dei 10.000 abbonati. La società chiude la campagna abbonamenti per la Nord. Sono state sottoscritte 750 tessere. Uno sguardo al match di sabato: la grande passione dei supporter accompagna la squadra verso la sfida contro l'Avellino in programma al Del Duca sabato alle 19:30. Serie C, Samb, l'ora della verità, saremo più coraggiosi. Boscaglia sulla graticola contro l'Atalanta Under 23, non mi fa paura nulla, ma già si pensa al dopo con un nuovo allenatore. Atletico Ascoli sfrutta il talismano Aquila, i bianconeri mai sconfitti dagli abruzzesi quando si gioca al Gran Sasso d'Italia. Il volley, arriva il test Lube Macerata, un confronto tra tanti ex all'Eurosuole Forum alle 17, l'allenamento congiunto con il gruppo Fisiodem di Giannini. Civitanova ancora priva di 9 nazionali ma supportata dai giovani dell'Academy. Ed è tutto per la rassegna stampa locale. Da Veruska Cestarelli a tutti voi grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli tra meno di un'ora.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Allarme del Dipartimento di Giustizia americano. I servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. L'organismo americano al momento ha incriminato 5 persone attualmente latitanti. Mentre la crisi del Golfo mantiene sui massimi i prezzi di petrolio e gas e di conseguenza anche quello dei carburanti nei distributori, gli Houthi appoggiati dall'Iran hanno rivendicato questa mattina l'abbattimento di un caccia saudita nei cieli della provincia di Marib. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. Scontro totale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna. In scadenza oggi il Viminale motiva la decisione con il rischio ancora presente di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Provvedimento vergognoso e assurdo, tuona il ministro degli esteri spagnolo Albares. Oggi a Palazzo Chigi, tavolo governo sindacati sull'ex Ilva con l'esecutivo che studia un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto. Possibile un'offerta della cordata italiana a ottobre, intanto la data dello stop delle attività dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto si fa sempre più vicina. È in corso un'operazione di polizia contro il rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nella città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. E i carabinieri di Napoli, Bagnoli, stanno eseguendo in queste ore una misura cautelare nei confronti di 31 persone abitanti nei quartieri Traiano, Pianura e Fuori Grotta, ritenute indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. Il debutto in Europa League stasera per il Milan, che alle 21 ospita a San Siro il Benfica per la prima giornata della fase di campionato del torneo. In Coppa Italia ieri la Fiorentina ha battuto il Pisa e va agli ottavi contro il Napoli. Il Genoa ha eliminato il Sud Tirol e troverà nel prossimo turno l'Inter. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 10.
2: Radio Ascoli.
3: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale, dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano il lavoro marchigiano, sulla crisi Electrolux rabbia e orgoglio. 800 lavoratori a Cerretodesi, fronte comune, definisce questo un piano selvaggio. Pullman in arrivo da Lombardia, Veneto, Friuli e Romagna, sindacati uniti, un nuovo tavolo al Mimit il 5 ottobre. Il governatore Acquaroli dice intervenga l'Europa, bisogna rivedere regole e parametri di competitività. La coppia nella bufera, in due senza lavoro, il futuro non c'è più, raccontano Patrizia e Vlad, travolti dalla crisi, ma ora siamo decisi a combattere fino alla fine. È necessario fare qualcosa, dicono i sindacati, non è possibile che un impianto venga totalmente chiuso e fatto andare a casa appunto moltissimi lavoratori, devono intervenire, dicono le istituzioni locali e nazionali. Il processo Bellini per lesioni, l'omicida di Tacconi Ascolano accusato di aver picchiato una donna. Il 43enne, già in carcere per il delitto di Porta Cappuccina, è imputato per un'altra vicenda. Il giudice ha fissato al 5 novembre l'ascolto dei primi testimoni. Nasce il comitato Vallata, adesso serve chiarezza sull'Adriatica Bitumi, sala piena al Parco della Pace, sul tavolo i tre incendi in poco più di un anno e la probabile delocalizzazione. I cittadini sollecitano un confronto con l'azienda che però non sembra arrivare. La strategia della Ringo, ZTL violate e sosta selvaggia, mancano 5 milioni e mezzo. Fino al 2023 la somma che risulta dalle multe non pagate rappresenta il 36,2% del pregresso. La missione è il recupero, attivata l'Agenzia delle Entrate per la rottamazione, creato anche un ufficio ad hoc. Maltratta e minaccia l'ex, condannato a 6 anni, la 65enne spiava con un'app sul cellulare, poi il coltello puntato alla gola. A marzo è scattato l'intervento dei carabinieri con l'allontanamento dell'uomo e l'avvio del procedimento che ha portato quindi alla condanna. Incubo Superbonus in via Boito, così 120 famiglie sono intrappolate. Il rischio ora è di dover sostenere tutte le spese. Il sindaco Fioravanti ha commentato: stiamo denunciando questa situazione, sottolineando che i residenti rischiano non solo di non aver ottenuto la riqualificazione promessa, ma anche di dover sostenere personalmente i costi per ripristinare quanto è stato rimosso. Invasione in piazza San Tommaso, è pieno di piccioni, intervenite, la rabbia dei residenti che dicono li nutrono e poi si riempie di volatili, guano ovunque e sporcizia, una denuncia che arriva proprio dai cittadini ascolani. San Benedetto, estate da 13.000 accessi a pronto soccorso, dal 1 giugno al 15 settembre l'ospedale ha gestito oltre 12.800 pazienti, quasi 3.600 in più rispetto ad Ascoli, numeri che sono in crescita. Il cambio del software, commenta Maraldo, ha avuto ovviamente ripercussioni, 5 le giornate critiche, ma il problema è stato affrontato e poi risolto. Ragazza sfregiata, lui patteggia 2 anni, l'aggressione avvenne in un locale di San Benedetto. Il 30enne colpì la giovane con un bicchiere, provocando le lesioni al viso. Il giudice ha riconosciuto l'attenuante che ha escluso l'aggravante dei futili motivi. Acquaviva accelera sulla nuova scuola, un percorso iniziato 4 anni fa per riportare il plesso nel cuore del centro storico. Il comune vuole avviare demolizione e ricostruzione. L'investimento è di 6 milioni e mezzo di euro, coperto dai fondi proprio per la ricostruzione. Piazza Montebello, 600 le firme, vogliamo più verde in centro, dicono i cittadini. Il gruppo Rigenera chiede la revisione del progetto. Il sindaco Mozzoni risponde: la priorità è finire al più presto. Emergenza cyberbullismo, fondi alle scuole di San Benedetto, aumentano le richieste agli sportelli di ascolto, stanziati 34.000 euro. Weekend nel segno dell'ambiente, piste ciclabili battono il record. A Grotta a Mare gli alunni protagonisti delle 2 giornate dedicati a Piedibus e Puliamo il Mondo. Vogliamo portare i ragazzi a vivere la città in modo più consapevoli, dicono gli organizzatori della manifestazione. Gli organi storici risuonano in Riviera, la rassegna stasera alle 21:15, appuntamento nella chiesa Santa Lucia di Grottammare per la 31esima edizione. L'apertura è affidata a Gianluigi Spaziani all'organo del 1752 di Francesco Fedeli. I titoli dedicati allo sport, partiamo dal calcio. In casa Ascoli, Venuti è sotto esame per sistemare la corsia destra. Il difensore 31enne è svincolato dalla Samp. Da testare le condizioni fisiche dopo il lungo stop per infortunio. L'eventuale ingaggio permetterebbe a Milanese di tornare a centrocampo. L'Ascoli è l'amore dei fedelissimi che supera il muro dei 10.000 abbonati. La società chiude la campagna abbonamenti per la Nord. Sono state sottoscritte 750 tessere. Uno sguardo al match di sabato: la grande passione dei supporter accompagna la squadra verso la sfida contro l'Avellino in programma al Del Duca sabato alle 19:30. Serie C, Samb, l'ora della verità, saremo più coraggiosi. Boscaglia sulla graticola contro l'Atalanta Under 23, non mi fa paura nulla, ma già si pensa al dopo con un nuovo allenatore. Atletico Ascoli sfrutta il talismano Aquila, i bianconeri mai sconfitti dagli abruzzesi quando si gioca al Gran Sasso d'Italia. Il volley, arriva il test Lube Macerata, un confronto tra tanti ex all'Eurosuole Forum alle 17, l'allenamento congiunto con il gruppo Fisiodem di Giannini. Civitanova ancora priva di 9 nazionali ma supportata dai giovani dell'Academy. Ed è tutto per la rassegna stampa locale. Da Verusca Cestarelli a tutti voi, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000, news.
1: La nostra scelta è chiara, vogliamo un'Europa forte, indipendente, che difenda i propri valori nel mondo. Non lasciamo che le nostre democrazie vengano minate dai burattini degli autoritari. Così poco fa Ursula von der Leyen a Strasburgo nel suo discorso al Parlamento europeo sullo Stato dell'Unione. L'allarme del Dipartimento di Giustizia statunitense: i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati in America e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Intanto la guerra non si ferma. La Russia ha attaccato un treno passeggeri tra Kiev e Mykolaiv e grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio delle ferrovie locali, il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. Un drone russo infine ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol. Ci sono 5 morti e 7 feriti. La nuova tragedia a Gaza: almeno 11 palestinesi, tra cui 5 bambini, sono rimasti uccisi e oltre 30 persone risultano ferite nel crollo di un edificio danneggiato dagli attacchi israeliani nella striscia. Sono circa 100 i dispersi, ha dichiarato un rappresentante della protezione civile dell'enclave palestinese. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti in aula. I carabinieri di Napoli Bagnoli stanno eseguendo in queste ore una misura cautelare nei confronti di 31 persone abitanti nei quartieri di Traiano, Pianura e Fuori Grotta, ritenuti gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e aggravata dal metodo mafioso. Oggi a Palazzo Chigi il tavolo governo-sindacati sull'ex Ilva, con l'esecutivo che sta studiando un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto. Possibile un'offerta della cordata italiana a ottobre. Intanto la data dello stop delle attività dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto si fa sempre più vicina, con le procedure di spegnimento che potrebbero iniziare già nella giornata di oggi. Debutto in Europa League questa sera per il Milan, che alle 21 ospita a San Siro il Benfica nella prima giornata di campionato del torneo. In Coppa Italia ieri la Fiorentina ha battuto il Pisa ottenendo gli ottavi di finale contro il Napoli. Il Genoa batte il Sud Tirol e troverà l'Inter. È tutto, torniamo alle 11.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità caseari appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL. Questa

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP S.p.A. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, discorso sullo stato dell'Unione stamane per la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al Parlamento di Strasburgo. La nostra scelta, detto e chiara, vogliamo un'Europa forte, indipendente, che difenda i propri valori nel mondo, no ai rappresentanti degli autoritari che minano le nostre democrazie, che si tratti degli ultrazionisti o degli anti-europei, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, lottiamo insieme per la nostra idea di Europa. Il nuovo attacco russo a un treno in Ucraina. Mosca ha preso di mira un convoglio passeggeri sulla linea tra Kiev e Mykolaiv. Grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio delle ferrovie, il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. Gli Houthi non hanno alcuna intenzione di chiudere il Mar Rosso e si dicono pronti al negoziato per il riconoscimento del movimento come attore politico nella crisi yemenita. Lo afferma il ministro degli esteri del governo Houthi in una intervista. I ribelli filo-iraniani hanno da poco preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso, compreso lo stretto di Bab al-Mandeb. Gli ultimi sviluppi nel Golfo però fanno volare i prezzi di greggio e di gas e anche i carburanti continuano a salire sulla rete italiana. La benzina in modalità self-service tocca i 2,132 euro, il gasolio è a 2,246. L'allarme del Dipartimento di Giustizia americano: i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. L'organismo americano al momento ha incriminato 5 persone attualmente latitanti. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme ai democratici presenti in aula. L'udienza generale questa mattina in Vaticana con Papa Leone, il pontefice, dedicando la catechesi alla Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, ha sottolineato come con lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali, e si rischia, ha detto il pontefice, di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano soltanto alla coscienza umana. È tutto per questa edizione Flash, torniamo a mezzogiorno.
2: Radio Ascoli.

sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli. Alla mucca di

smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, in studio Verusca Cestarelli. Torna alta la tensione sul tratto autostradale A14 tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso. Dopo la riapertura dei cantieri, la CGIL Marche e le istituzioni rilanciano la protesta per la durata dei lavori che va avanti da anni. Si torna a parlare con forza della necessità di sbloccare i fondi per la bretella alternativa, evitando il paralizzante imbuto di traffico sul tratto Piceno. Ad Ascoli si concludono oggi le operazioni di trasferimento degli arredi e lo sgombero nei locali dell'ex medicina d'urgenza. Questo passaggio dà ufficialmente il via ai tanto attesi lavori di ristrutturazione del reparto di cardiologia del nosocomio. Soluzioni urgenti e definitive a quello che chiede il Comitato dei Cittadini, che continua la sua battaglia contro gli impatti ambientali legati allo stabilimento Adriatica Bitumi. Al centro delle rivendicazioni ci sono le costanti esalazioni, i recenti episodi di incendio e le preoccupazioni per la salute pubblica legata alle vicine abitazioni. L'obiettivo primario del Comitato resta la delocalizzazione dell'impianto fuori dal perimetro urbano o una drastica riconversione sostenibile del sito. Il lavoro è ancora una promessa, persona, dignità e futuro in un mondo che cambia. È questo il titolo del 10° seminario interdisciplinare sull'accoglienza, in programma al Teatro Serpente Aureo di Offida da venerdì 18 a domenica 20 settembre. Il tutto organizzato nell'ambito del 15° anniversario della nascita della Fondazione Lavoro per la Persona. Da qui l'urgenza di interrogarsi sul senso del lavoro umano, è quello che ha detto ai nostri microfoni il presidente della Fondazione Lavoro per la Persona, Gabriele Gabrielli.
2: Alcune attività. C'è una domanda forse più profonda, di natura antropologica direi. Siamo sicuri che il lavoro sia soltanto capacità e competenze per avere un reddito? O non è anche espressione della persona, relazione, responsabilità e dunque segno distintivo dell'umano? È qui allora che possiamo ritrovare la promessa del lavoro, non nella garanzia che il lavoro rimarrà identico, perché certamente cambierà, ma nella possibilità che il lavoro continui a essere uno dei luoghi nei quali la persona esprime se stessa insieme agli altri, contribuendo così a migliorare il mondo. Allora la vera questione è quanto umano sapremo custodire nel lavoro che verrà, e è su questo che ci interrogheremo nelle giornate del seminario.
1: Grande attesa a San Benedetto per le celebrazioni del 50° anniversario della Capitaneria di Porto, in programma 2 giornate ricche di eventi che ripercorreranno la storia e il futuro del corpo, con cerimonie ufficiali e l'esposizione dei mezzi della Guardia Costiera. Torniamo ad Ascoli, il concorso ippico torna per la 4ª edizione da venerdì 18 a domenica 20 nella suggestiva cornice del campo giochi. La grande novità di quest'anno è l'ingresso ufficiale della tappa ascolana nel prestigioso circuito dell'Italian Champions Tour, elevando dunque la qualità tecnica del salto ostacoli. L'evento nazionale a 6 vedrà 180 binomi sfidarsi nella 3 giorni. Tanti gli eventi in programma, come ha detto ai nostri microfoni il main sponsor Stefano Panichi.
3: Abbiamo ampliato anche l'offerta, diciamo, turistico-ricettiva, no? Abbiamo organizzato 12 eventi a partire da giovedì fino a domenica, con la cena di vendemmia in cantina. Abbiamo organizzato lo yoga mattutino in Piazza del Popolo, la visita guidata del 22 Basso, visto anche oggi patrimonio dell'UNESCO. E insomma abbiamo organizzato 12 eventi che portano Ascoli, cioè che fanno conoscere il territorio, sia con lo zoo, abbiamo il giro in e-bike fino ad Offida, abbiamo lo show cooking con le olive all'ascolana, quindi abbiamo voluto anche arricchire l'offerta, oltre che sportiva, anche diciamo turistico-ricettiva, ma soprattutto volta alla promozione del territorio.
1: Del concorso ippico Città di Ascoli parleremo oggi a Realtà Locali, ospitando il main sponsor Stefano Panichi, che avete ascoltato in questa anticipazione. Potete ascoltare la puntata cliccando sul nostro sito o direttamente scaricando l'app di Radio Ascoli. Record storico di abbonamenti per l'Ascoli Calcio. La campagna si chiude ufficialmente toccando quota 10.039 tessere per il campionato di Serie B. Si tratta del record assoluto nella storia della società e di tutta la regione Marche. Intanto sul fronte mercato si allena al Picchio Village il terzino svincolato Lorenzo Venuti, sotto valutazione dello staff medico tecnico. Sabato intanto al Del Duca arriva l'Avellino. Giornata calda a Riviera delle Palme, la Samba affronta l'Atalanta per l'infrasettimanale di campionato. Dopo l'avvio di stagione sottotono e il KO rimediato a Pineto, la gara di oggi diventa fondamentale per mister Boscaglia, mentre si rincorrono le voci su un possibile ribaltone tecnico in panchina. L'Atletico Ascoli è impegnato nel turno infrasettimanale. I bianconeri scendono in campo oggi alle 15 all'Aquila. Mister Seccardini chiede ai suoi massima personalità e attenzione in un match esterno molto insidioso. Uno sguardo al meteo: sole e cielo sereno sul Piceno con temperature gradevoli per la giornata odierna. Attenzione però ad un graduale aumento della nuvolosità da domani, che anticiperà un peggioramento atteso per il fine settimana. È tutto, io mi fermo qui, a voi tutti grazie per l'ascolto e appuntamento a più tardi.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Discorso sullo Stato dell'Unione stamane per la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen al Parlamento di Strasburgo. La nostra scelta è chiara, ha dichiarato. Vogliamo un'Europa forte e indipendente che difenda i propri valori dagli attacchi degli ultranazionalisti antieuropei o dall'ingerenza russa, dalla disinformazione. Lottiamo insieme, ha concluso, per la nostra idea d'Europa. I servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e anche in paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo afferma il Dipartimento di Giustizia, che dice di aver incriminato anche 5 persone date latitanti. Poco fa la risposta del Cremlino: non commentiamo le accuse statunitensi senza prove convincenti. E intanto ci sono i nuovi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, 5 i morti, 7 i feriti. È colpito dai russi anche un treno passeggeri tra Kiev e Mykolaiv, come è stato riferito dalle ferrovie ucraine. Il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. Impegno per un futuro green dell'acciaio con forni elettrici, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori. Il governo presenta ai sindacati il suo piano per l'ex Ilva di Taranto a pochi giorni dallo spegnimento dell'area a caldo, come deciso dalla magistratura. Il Consiglio dei Ministri è pronto a varare misure a sostegno di operai e dell'indotto. E di almeno 11 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava cittadini palestinesi sfollati a ovest di Gaza. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, un centinaio di persone risultano ancora disperse. Secondo la protezione civile locale, tra gli intrappolati ci sono 50 bambini. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale, causando la morte di almeno 60 minatori, lo riferisce all'AFP, la polizia locale, mentre molte altre persone risultano attualmente disperse e si teme siano morte sotto le macerie. La cronaca: si finge guida turistica per portare una turista di 17 anni in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usargli violenza sessuale. È stato arrestato un custode del parco archeologico. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito a scafati in provincia di Salerno l'ordinanza di custodia cautelare. È tutto per questa edizione Flash, torniamo con il radiogiornale delle 13.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone. Storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Verusca Cestarelli. Conto alla rovescia, tutto pronto ad Ascoli per la quarta edizione del concorso ippico di salto ostacoli Città di Ascoli, che torna nella veste del centro storico di Ascoli con protagonista il campo giochi. Ne parliamo con il main sponsor della manifestazione, che è Stefano Panichi. Bentrovato.
2: Ciao, buongiorno Verusca.
1: Dicevamo, quarta edizione del concorso. Come è cresciuta questa manifestazione rispetto al primo anno? È stata una scommessa che è stata ampiamente vinta, e cosa significa per voi vederla oggi stabilmente nel panorama nazionale?
2: Beh, allora, oggi la manifestazione si è consolidata sui programmi nazionali e sui calendari nazionali, ecco. E quello che ci fa tanto piacere è che è diventata una manifestazione anche ambita da tutti i cavalieri, tanto che quest'anno abbiamo un'eccedenza di iscrizioni imbarazzante, insomma, è anche complicata da gestire, proprio sintomo del fatto che negli anni si è fatto un buon nome, i cavalieri sono stati bene, al di là dell'aspetto prettamente sportivo. Quello che piace di questa manifestazione è anche tutto il contorno che uno gli crea e che trova comunque nella città di Ascoli, insomma.
1: Una manifestazione in cui i protagonisti sono cavalli e cavalieri, ma anche la possibilità di sposare, come appunto diceva Stefano Panichi, le bellezze e la gastronomia di Ascoli, visto che il concorso è proprio a due passi dal centro storico di Ascoli. Quali le novità dell'edizione 2026?
2: Allora, le novità da un punto di vista sportivo è che il concorso, al nostro concorso si è affiancato l'Italian Champions Tour. L'Italian Champions Tour è un torneo nazionale capitanato dalla famiglia Grimaldi, e loro fanno questo torneo affiancandosi agli eventi più importanti a livello nazionale. Considera che viene fatto in Versilia, viene fatto a Fiera Cavalli di Verona, viene fatto a Roma in occasione del centro di Piazza di Siena. Quindi quest'anno hanno deciso di affiancarsi anche a noi. Questo ci onora moltissimo, perché oltre ad alzare ulteriormente il livello dei cavalieri, è anche, diciamo, un club d'élite che si trasferisce tutto ad Ascoli per 4 giorni e vive con noi il concorso, diciamo. Quindi questa è la novità dal punto di vista sportivo. Noi, proprio volendo onorare anche la presenza di tutte queste persone, abbiamo ampliato anche l'offerta, diciamo, turistico-ricettiva, no? Abbiamo organizzato 12 eventi a partire da giovedì fino a domenica, con la cena di vendemmia in cantina. Abbiamo organizzato lo yoga mattutino in Piazza del Popolo, la visita guidata del Ventidio Basso, visto anche oggi patrimonio dell'UNESCO. E insomma, abbiamo organizzato 12 eventi che portano Ascoli, cioè che fanno conoscere il territorio, sia con l'outdoor, abbiamo il giro in e-bike fino ad Uffida, abbiamo lo show cooking con le olive all'ascolana. Quindi abbiamo voluto anche arricchire l'offerta, oltre che sportiva, anche, diciamo, turistico-ricettiva, ma soprattutto

0: tutta volta alla promozione del territorio, insomma, ecco, quindi diciamo le due grandi novità quest'anno sono queste due.
1: Una sinergia che porta a collaborare insieme istituzioni locali, la FISE e l'imprenditoria locale, proprio come appunto il gruppo Panichi. Quanto è importante fare squadra per arrivare poi a numeri tanto importanti che continuano a consolidarsi nel tempo?
0: Ma questo è stato fondamentale dall'inizio. Noi diciamo che come azienda ci abbiamo creduto e abbiamo scommesso soprattutto nei primi tre anni, insomma, ecco, con a fianco tutte le istituzioni. Le istituzioni hanno preso anche fiducia, perché sai, all'inizio insomma comunque sembrava una scommessa abbastanza ardua. Adesso hanno capito che ormai non c'è più nulla da scommettere, ma una realtà. Quindi anche loro ci stanno credendo molto, si stanno affiancando sempre di più. Anche la regione in questa edizione sarà partner importante, e quindi anche questo per noi è fondamentale, perché la vicinanza e l'appoggio comunque delle entità locali ci dà, oltre a darci fiducia, insomma, inizia a dare anche una stabilità al progetto in prospettiva futura, insomma, ecco.
1: Il livello tecnico dei binomi è superiore di anno in anno. Quanti quelli che saranno in gara per l'edizione 2026 e quali sono i cavalieri da tenere d'occhio per questa edizione?
0: Ma allora, come negli anni precedenti, abbiamo diversi cavalieri a livello nazionale e internazionale. Per questo ti farei rispondere più a mio fratello, che è il tecnico, insomma, di settore. Io so che comunque, ecco, abbiamo i nomi blasonati che tutti gli anni vengono, e quest'anno abbiamo aggiunto anche un'altra importante manifestazione che faremo sabato pomeriggio, che verrà fatta comunque da una cavallerizza che è Jessica Notaro, la famosa modella, insomma, tristemente nota per aver subito, insomma, in passato un grave incidente. E lei è promotrice di uno spettacolo ippico con 25 cavalli, e si esibirà sabato sera, dopo ovviamente la partita dell'Ascoli Calcio, quindi alle 9:30, si esibirà al Campo Squarcia e farà anche questo bellissimo show, insomma, aperto ovviamente a tutta la cittadinanza. Campo Squarcia è libero per tutti.
1: Un musical equestre di grande impatto e di grande suggestione, che sicuramente affascinerà il pubblico senza alcun dubbio, con protagonista, come appunto raccontava Stefano Panichi, Jessica Notaro. Parliamo di quella che è la presenza di pubblico. Ingresso libero e gratuito. Nelle passate edizioni si sono registrati numeri davvero da record, con oltre 6.000 presenze. Qual è l'invito appunto da parte del main sponsor Stefano Panichi a tutti coloro che magari verranno ad essere insieme a voi protagonisti al concorso ippico? Perché scegliere anche questa volta il concorso ascolano?
0: Ma guarda, io invito tutti, anche i non appassionati o i non specializzati a questa disciplina, a venire, perché sono sicuro che scopriranno un ambito bellissimo, perché al di là di tutto va scoperto anche il rapporto col cavallo. Noi abbiamo all'interno quest'anno, come lo scorso anno, anche un'associazione che si chiama Save the Horse, che tiene particolarmente alla cura e, insomma, come vengono sistemati e trattati i cavalli. E invitiamo anche a fare, magari organizzandoli, delle visite guidate nel reto, no? Nei box, dove potete vedere questi animali. Sono veramente degli atleti, vengono trattati come animali atleti e non come semplici animali, e quindi c'è una cura particolare anche nei confronti di questo animale in questo ambito, insomma. Quindi è bello scoprire sì la parte sportiva, ma anche la parte umana e di rapporto tra cavaliere e animale. Alla fine è il binomio sempre che vince in questa disciplina. Inoltre c'è un'altra cosa molto particolare, è che qui non c'è distinzione tra uomini e donne. Qui uomini e donne partecipano alla pari in questi concorsi, insomma, ecco, non ci sono categorie diverse, e quindi è anche un'altra particolarità di questa disciplina molto interessante e attuale, insomma, in questo momento.
1: Quindi anche per tutti i curiosi l'evento è gratuito, lo ricordiamo, quarta edizione del concorso ippico Salto Ostacoli Città di Ascoli, appuntamento dal 18, quindi il prossimo venerdì, fino a domenica 20, Ascoli protagonista con i binomi in gara per il concorso. Io ringrazio il main sponsor Stefano Panichi per essere stato il nostro ospite, in bocca al lupo per l'evento, grazie.
0: Grazie Veruska.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Questa è Radio Ascoli. You see?

0: In Blu 2000. News.
1: Vogliamo un'Europa forte e indipendente, così stamane Ursula von der Leyen nel discorso sull'Unione al Parlamento di Strasburgo. Nuovo attacco russo contro un treno in Ucraina, l'allarme ha determinato la rapida evacuazione dei passeggeri. Prezzi dei carburanti ancora in aumento in Italia, il governo prepara interventi, piano dell'esecutivo anche per l'ex Ilva. Udienza generale del Papa in Vaticano, non abituiamoci a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con il discorso sull'Unione al Parlamento di Strasburgo per la Presidente della Commissione von der Leyen, Pierluigi Vito.
2: Tantissimi i temi toccati da Ursula von der Leyen, a cominciare dalla questione ambientale. L'Europa si sta riscaldando al doppio della velocità del resto del mondo, perciò verrà presentato un nuovo quadro di resilienza che individuerà 100 dei territori più vulnerabili nell'Unione per capire come gestire le emergenze. Legato a ciò c'è la spinta a proseguire sulla transizione energetica per liberare l'Europa dalla dipendenza dai combustibili fossili. Questione intelligenza artificiale. L'UE accelererà sulla sicurezza dell'IA per una sua valorizzazione nell'economia reale e nella società, dando priorità al fattore umano. E poi stop ai social network fino ai 13 anni e limitazioni fino ai 15. Circa lo scenario internazionale e le ricadute all'interno, espressa solidarietà alla Spagna per le vicende di Ceuta, la Presidente della Commissione ha ribadito: siamo noi che decidiamo chi entra, non i trafficanti di uomini. Si guarda a partnership più ampie, a cominciare dal Canada, che potrebbe diventare il primo paese associato all'UE. Immutato il sostegno all'Ucraina, non manca la chiamata in causa della Russia, additata come responsabile di atti ostili contro i paesi dell'Est, di attacchi informatici, di propaganda contro i valori dell'Unione. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa contro chi sostiene l'Ucraina. L'allarme è stato lanciato dal Dipartimento di giustizia, il Cremlino risponde: non commentiamo accuse americane senza prove minimamente convincenti. E intanto nuovi attacchi di Mosca con droni sull'Ucraina, dalla capitale fino all'estremo ovest del paese. Raffaella Frullone.
3: La guerra dei droni si allarga e colpisce sempre più in profondità. A Kiev una persona è rimasta ferita, riferisce il sindaco della città dopo che i detriti di un velivolo russo sono caduti su alcuni magazzini durante un nuovo attacco contro la capitale. Ma i droni arrivano anche nell'estremo ovest del paese, a Rimaci, nella regione di Volin, a soli 2 chilometri dal confine polacco. Un drone ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri fermo in stazione. In un video si vede il momento dell'esplosione e le persone che corrono a mettersi al riparo dopo l'evacuazione. Un attacco che riporta l'attenzione sull'estrema vulnerabilità delle infrastrutture ferroviarie ucraine. Proprio i droni stanno assumendo un peso sempre maggiore nel conflitto. Secondo dati militari ucraini visionati da Reuters, in appena 3 mesi Mosca avrebbe aumentato di circa 6 volte l'impiego di quelli a reazione, molto più veloci e più difficili da intercettare rispetto ai modelli tradizionali. E lungo la linea del fronte la pressione resta altissima. Lo Stato Maggiore ucraino parla di 262 scontri in sole 24 ore. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ed ora la nuova tragedia nella striscia di Gaza. È crollato un edificio che era stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. Andiamo in diretta a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, è salito a 12, di cui 5 sarebbero bambini. Il bilancio delle vittime di questo crollo: un edificio a Gaza City, altre 100 persone sarebbero intrappolate ancora sotto le macerie, secondo la protezione civile locale che è a lavoro da questa notte. Decine di persone usavano come rifugio l'edificio pericolante perché bombardato 2 volte durante la guerra, ma come fanno altre decine di migliaia di famiglie a Gaza, perché la gran parte degli edifici è mezza distrutta. Nessuna ricostruzione all'orizzonte, il piano di pace di Donald Trump difficilmente avanzerà prima delle elezioni israeliane fissate per il prossimo 27 ottobre. Il ministro della difesa italiano Casa ha paventato un'altra guerra di larga scala a Gaza per finire il lavoro, queste le sue parole, con Hamas, con misure di incoraggiamento alla migrazione di più di 2 milioni di palestinesi che vivono ancora in queste terribili condizioni igienico-sanitarie nella striscia. E Casa, annunciando l'uccisione di un altro comandante di Hamas che aveva partecipato al massacro del 7 ottobre, è tornato anche a bollare come calunnie inventate il documentario premiato a Venezia, a NASA, in cui 2 registi israeliani hanno accusato denunciato l'IDF attraverso testimonianze anonime di soldati di crimini di guerra per le tattiche militari usate a Gaza che hanno provocato migliaia di vittime civili. Da Gerusalemme, linea voi.
1: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato con i democratici. E ora a Roma il governo studia interventi per il caro carburanti e prepara un piano anche per l'ex Ilva di Taranto. Da Palazzo Chigi, in diretta Augusto Cantelmi.
5: Eccoci Ugo, buongiorno. Continua a salire il prezzo dei carburanti mentre il governo è al lavoro per nuovi interventi. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sul tavolo la possibilità di una nuova proroga del taglio delle accise che scade domani, ma l'impatto dovrebbe essere minore. Dai 17 si passa ai 10-11 centesimi per i mesi di ottobre fino a dicembre. Invece in cantiere misure più strutturate come ad esempio un bonus, una tantum mensile del valore di 100 euro per l'acquisto di benzina e diesel, un aiuto che in ogni caso sarebbe limitato ad alcune categorie di lavoratori. Altra emergenza, quella dell'ex Ilva. Palazzo Chigi, è in corso il 21° tavolo da inizio legislatura. I sindacati arrivano all'incontro particolarmente decisi a far valere le ragioni per scongiurare i licenziamenti e dare prospettiva futura allo stabilimento tarantino anche dopo la decisione del Tribunale di Milano di chiudere l'area cosiddetta a caldo per motivi di salute. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Come abbiamo sentito anche oggi, benzina e diesel in salita sulle reti stradali italiane. Facciamo il punto con Giuseppe Caporaso.
6: Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio della benzina, oggi in modalità self-service, lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,132 euro al litro e 2,246 per il gasolio. Cresce anche il prezzo medio del carburante sulla rete autostradale, mentre il GPL è sostanzialmente stabile. E non mancano le preoccupazioni, visto che l'80% delle merci lungo la penisola si muove su gomma. Il governo è pronto ad intervenire con dei nuovi provvedimenti per venire incontro ai cittadini e fronteggiare la crisi internazionale che vede il prezzo del petrolio viaggiare verso i 110 dollari a barile. Intanto l'Istat conferma il dato dell'inflazione che lungo la penisola sale al 3,3% ad agosto per l'ascesa dei prezzi dei beni energetici, mentre il carrello della spesa, cioè l'insieme dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, frena lievemente rispetto al mese di luglio. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, circa 3 milioni di persone, l'11,4% delle persone straniere dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. Lo rileva oggi il nuovo rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Ed ora ci spostiamo in Vaticano. Stamane l'udienza generale con Papa Leone. Paolo Fucili.
7: Dignità umana e giustizia sociale sono i criteri per valutare i progetti sociali e politici di oggi secondo la visione del Concilio Vaticano II che Leone spiega all'udienza del mercoledì. La diversità fra popoli e persone non è un pericolo o una minaccia.
8: La contrapposizione che a volte degenera in violenza è un frutto del potere del peccato.
7: Omicidio, genocidio, aborto ed eutanasia, torture, schiavitù, prostituzione, condizioni ignominiose di lavoro sono offese vergognose alla dignità umana e la giustizia sociale esige l'eliminazione di ogni discriminazione.
8: In ragione del sesso, della razza, della condizione sociale, della lingua o religione.
7: Infine saluti ai cappellani delle carceri italiane in quei luoghi di umana sofferenza soccorrendo le esistenze travagliate di tanti fratelli.
8: Siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
7: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori. Lo hanno riferito due sopravvissuti, mentre molte altre persone risultano al momento disperse e si teme siano rimaste bloccate sotto le macerie. Voltiamo pagina con il calcio. Torna l'Europa League, appuntamento questa sera alle 21 a San Siro per Milan-Benfica. Un'occhiata ora alla borsa di Milano che prova a riprendere la sua corsa. Il FTSE MIB sta guadagnando lo 0,60%. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione della radio sull'app Play 2000, che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito. A tutti, naturalmente, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
9: Radio A.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, in studio Verusca Cestarelli. Torna alta la tensione sul tratto autostradale A14 tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso. Dopo la riapertura dei cantieri, la CGIL Marche e le istituzioni rilanciano la protesta per la durata dei lavori che va avanti da anni. Si torna a parlare con forza della necessità di sbloccare i fondi per la bretella alternativa, evitando il paralizzante imbuto di traffico sul tratto Piceno. Ad Ascoli si concludono oggi le operazioni di trasferimento degli arredi e lo sgombero nei locali dell'ex medicina d'urgenza. Questo passaggio dà ufficialmente il via ai tanto attesi lavori di ristrutturazione del reparto di cardiologia del nosocomio. Soluzioni urgenti e definitive a quello che chiede il Comitato dei Cittadini, che continua la sua battaglia contro gli impatti ambientali legati allo stabilimento Adriatica Bitumi. Al centro delle rivendicazioni ci sono le costanti esalazioni, i recenti episodi di incendio e le preoccupazioni per la salute pubblica legata alle vicine abitazioni. L'obiettivo primario del Comitato resta la delocalizzazione dell'impianto fuori dal perimetro urbano o una drastica riconversione sostenibile del sito. Il lavoro è ancora una promessa, persona, dignità e futuro in un mondo che cambia. È questo il titolo del 10° seminario interdisciplinare sull'accoglienza, in programma al Teatro Serpente Aureo di Offida da venerdì 18 a domenica 20 settembre. Il tutto organizzato nell'ambito del 15° anniversario della nascita della Fondazione Lavoro per la Persona. Da qui l'urgenza di interrogarsi sul senso del lavoro umano, è quello che ha detto ai nostri microfoni il presidente della Fondazione Lavoro per la Persona, Gabriele Gabrielli.
2: Alcune attività. C'è una domanda forse più profonda, di natura antropologica direi. Siamo sicuri che il lavoro sia soltanto capacità e competenze per avere un reddito? O non è anche espressione della persona, relazione, responsabilità e dunque segno distintivo dell'umano? È qui allora che possiamo ritrovare la promessa del lavoro. Non nella garanzia che il lavoro rimarrà identico, perché certamente cambierà, ma nella possibilità che il lavoro continui a essere uno dei luoghi nei quali la persona esprime se stessa insieme agli altri, contribuendo così a migliorare il mondo. Allora la vera questione è quanto umano sapremo custodire nel lavoro che verrà, e è su questo che ci interrogheremo nelle giornate del seminario.
1: Grande attesa a San Benedetto per le celebrazioni del 50° anniversario della Capitaneria di Porto, in programma 2 giornate ricche di eventi che ripercorreranno la storia e il futuro del corpo, con cerimonie ufficiali e l'esposizione dei mezzi della Guardia Costiera. Torniamo ad Ascoli, il concorso ippico torna per la 4ª edizione da venerdì 18 a domenica 20 nella suggestiva cornice del campo giochi. La grande novità di quest'anno è l'ingresso ufficiale della tappa ascolana nel prestigioso circuito dell'Italian Champions Tour, elevando dunque la qualità tecnica del salto ostacoli. L'evento nazionale a 6 vedrà 180 binomi sfidarsi nella 3 giorni. Tanti gli eventi in programma, come ha detto ai nostri microfoni il main sponsor Stefano Panichi.
3: Abbiamo ampliato anche l'offerta, diciamo, turistico-ricettiva, no? Abbiamo organizzato 12 eventi, a partire da giovedì fino a domenica, con la cena di vendemmia in cantina. Abbiamo organizzato lo yoga mattutino in Piazza del Popolo, la visita guidata del 22 Basso, visto anche oggi patrimonio dell'UNESCO. E insomma abbiamo organizzato 12 eventi che portano Ascoli, cioè che fanno conoscere il territorio, sia con lo zoo, abbiamo il giro in e-bike fino ad Offida, abbiamo lo show cooking con le olive all'ascolana, quindi abbiamo voluto anche arricchire l'offerta, oltre che sportiva, anche diciamo turistico-ricettiva, ma soprattutto volta alla promozione del territorio.
1: Del concorso ippico Città di Ascoli parleremo oggi a Realtà Locali, ospitando il main sponsor Stefano Panichi, che avete ascoltato in questa anticipazione. Potete ascoltare la puntata cliccando sul nostro sito o direttamente scaricando l'app di Radio Ascoli. Record storico di abbonamenti per l'Ascoli Calcio. La campagna si chiude ufficialmente toccando quota 10.039 tessere per il campionato di Serie B. Si tratta del record assoluto nella storia della società e di tutta la Regione Marche. Marche. Intanto sul fronte mercato si allena al Picchio Village il terzino svincolato Lorenzo Venuti, sotto valutazione dello staff medico tecnico. Sabato intanto al Del Duca arriva l'Avellino. Giornata calda a Riviera delle Palme, la Samba affronta l'Atalanta per l'infrasettimanale di campionato. Dopo l'avvio di stagione sottotono e il KO rimediato a Pineto, la gara di oggi diventa fondamentale per Mister Boscaglia, mentre si rincorrono le voci su un possibile ribaltone tecnico in panchina. L'Atletico Ascoli è impegnato nel turno infrasettimanale. I bianconeri scendono in campo oggi alle 15 all'Aquila. Mister Seccardini chiede ai suoi massima personalità e attenzione in un match esterno molto insidioso. Uno sguardo al meteo: sole e cielo sereno sul Piceno con temperature gradevoli per la giornata odierna. Attenzione però ad un graduale aumento della nuvolosità da domani, che anticiperà un peggioramento atteso per il fine settimana. È tutto, io mi fermo qui, a voi tutti grazie per l'ascolto e appuntamento a più tardi.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Europa, molti e significativi temi affrontati dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel tradizionale discorso sullo Stato dell'Unione, a partire dall'emergenza dei cambiamenti climatici.
2: L'Europa si sta riscaldando al doppio della velocità del resto del mondo, perciò verrà presentato un nuovo quadro di resilienza che individuerà 100 dei territori più vulnerabili nell'Unione per capire come gestire le emergenze. Legato a ciò c'è la spinta a proseguire sulla transizione energetica per liberare l'Europa dalla dipendenza dai combustibili fossili. Questione intelligenza artificiale. L'UE accelererà sulla sicurezza dell'IA per una sua valorizzazione nell'economia reale e nella società, dando priorità al fattore umano. E poi stop ai social network fino ai 13 anni e limitazioni fino ai 15. Circa lo scenario internazionale e le ricadute all'interno, espressa solidarietà alla Spagna per le vicende di Ceuta, la Presidente della Commissione ha ribadito: siamo noi che decidiamo chi entra, non i trafficanti di uomini. Si guarda a partnership più ampie, a cominciare dal Canada, che potrebbe diventare il primo paese associato all'UE. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: L'Istat conferma la fiammata del caro vita a agosto. L'inflazione il mese scorso è infatti salita al 3,3% annuo rispetto al 2,9% fatto segnare a luglio. In particolare, la forte crescita inflattiva è stata sostenuta dall'andamento dei prezzi dei beni energetici, in aumento da più 11,6% a più 17,1%, e stando all'ultimo aggiornamento governativo salgono ancora i prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi, oggi il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,132 euro al litro per la benzina, 2,120 il prezzo di ieri, e 2,246 euro al litro per il gasolio, 2,231 ieri. E oggi il Consiglio dei Ministri discuterà della possibile proroga del taglio alle accise, oltre a misure selettive contro il caro carburanti. Chiesa, 4.000 persone, 11 voli, 2 treni, 3 pullman con un'unica destinazione, Lourdes. È la grande mobilitazione dell'Unità Alsi per il pellegrinaggio nazionale 2026, in programma dal 23 al 29 settembre, che quest'anno assume un significato del tutto particolare per la concomitante visita di Papa Leone XIV al Santuario Mariano. Una grande comunità che ancora una volta trasformerà il viaggio verso la grotta di Massabielli in un'esperienza di fede, fraternità e servizio. Il Santo Padre sarà a Lourdes il 26 e 27 settembre, pellegrino tra i pellegrini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL. Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Verusca Cestarelli. Conto alla rovescia, tutto pronto ad Ascoli per la quarta edizione del concorso ippico di salto ostacoli Città di Ascoli, che torna nella veste del centro storico di Ascoli con protagonista il campo giochi. Ne parliamo con il main sponsor della manifestazione, che è Stefano Panichi. Bentrovato.
2: Ciao, buongiorno Verusca.
1: Dicevamo, quarta edizione del concorso. Come è cresciuta questa manifestazione rispetto al primo anno? È stata una scommessa che è stata ampiamente vinta, e cosa significa per voi vederla oggi stabilmente nel panorama nazionale?
2: Beh, allora, oggi la manifestazione si è consolidata sui programmi nazionali e sui calendari nazionali, insomma, ecco. E quello che ci fa tanto piacere è che è diventata una manifestazione anche ambita da tutti i cavalieri, tanto che quest'anno abbiamo un'eccedenza di iscrizioni imbarazzante, insomma, è anche complicata da gestire, proprio sintomo del fatto che negli anni si è fatto un buon nome, i cavalieri sono stati bene, al di là dell'aspetto prettamente sportivo. Quello che piace di questa manifestazione è anche tutto il contorno che uno gli crea e che trova comunque nella città di Ascoli.
1: Una manifestazione in cui i protagonisti sono cavalli e cavalieri, ma anche la possibilità di sposare, come appunto diceva Stefano Panichi, le bellezze e la gastronomia di Ascoli, visto che il concorso è proprio a due passi dal centro storico di Ascoli. Quali le novità dell'edizione 2026?
2: Allora, le novità da un punto di vista sportivo è che il concorso, al nostro concorso si è affiancato l'Italian Champion Tour. L'Italian Champion Tour, il Champion Tour è un torneo nazionale capitanato dalla famiglia Grimaldi, e loro fanno questo torneo affiancandosi agli eventi più importanti a livello nazionale. Considera che viene fatto in Versilia, viene fatto a Fiera Cavalli di Verona, viene fatto a Roma in occasione del centro di Piazza di Siena. Quindi quest'anno hanno deciso di affiancarsi anche a noi. Questo ci onora moltissimo, perché oltre ad alzare ulteriormente il livello dei cavalieri, è anche, diciamo, un club d'élite che si trasferisce tutto ad Ascoli per 4 giorni e vive con noi il concorso, diciamo. Quindi questa è la novità dal punto di vista sportivo. Noi, proprio volendo onorare anche la presenza di tutte queste persone, abbiamo ampliato anche l'offerta, diciamo, turistico-ricettiva, no? Abbiamo organizzato 12 eventi a partire da giovedì fino a domenica, con la cena di vendemmia in cantina. Abbiamo organizzato lo yoga mattutino in Piazza del Popolo, la visita guidata del Ventidio Basso, visto anche oggi patrimonio dell'UNESCO. E insomma, abbiamo organizzato 12 eventi che portano Ascoli, cioè che fanno conoscere il territorio, sia con l'outdoor, abbiamo il giro in e-bike fino ad Uffida, abbiamo lo show cooking con le olive all'ascolana. Quindi abbiamo voluto anche arricchire l'offerta, oltre che sportiva, anche, diciamo, turistico-ricettiva, ma soprattutto volta alla promozione del territorio, insomma, ecco. Quindi, diciamo, le due grandi novità quest'anno sono queste due.
1: Una sinergia che porta a collaborare insieme istituzioni locali, la FISE e l'imprenditoria locale, proprio come appunto il gruppo Panichi. Quanto è importante fare squadra per arrivare poi a numeri tanto importanti che continuano a consolidarsi nel tempo?
2: Ma questo è stato fondamentale dall'inizio. Noi, diciamo, che come azienda ci abbiamo creduto.

0: scommesso e abbiamo scommesso soprattutto nei primi tre anni, insomma, ecco, con a fianco tutte le istituzioni. Le istituzioni hanno preso anche fiducia, perché sai, all'inizio insomma comunque sembrava una scommessa abbastanza ardua. Adesso hanno capito che ormai non c'è più nulla da scommettere, ma una realtà. Quindi anche loro ci stanno credendo molto, si stanno affiancando sempre di più. Anche la regione in questa edizione sarà partner importante, e quindi anche questo per noi è fondamentale, perché la vicinanza e l'appoggio comunque delle entità locali ci dà, oltre a darci fiducia, insomma, inizia a dare anche una stabilità al progetto in prospettiva futura, insomma.
1: Il livello tecnico dei binomi è superiore di anno in anno. Quanti quelli che saranno in gara per l'edizione 2026 e quali sono i cavalieri da tenere d'occhio per questa edizione?
0: Ma allora, come negli anni precedenti, abbiamo diversi cavalieri a livello nazionale e internazionale. Per questo ti farei rispondere più a mio fratello, che è il tecnico, insomma, di settore. Io so che comunque, ecco, abbiamo i nomi blasonati che tutti gli anni vengono, e quest'anno abbiamo aggiunto anche un'altra importante manifestazione che faremo sabato pomeriggio, che verrà fatta comunque da una cavallerizza che è Jessica Notaro, la famosa modella, insomma, tristemente nota per aver subito, insomma, in passato un grave incidente. E lei è promotrice di uno spettacolo ippico con 25 cavalli, e si esibirà sabato sera, dopo ovviamente la partita dell'Ascoli Calcio, quindi alle 9:30, si esibirà al Campo Squarcia e farà anche questo bellissimo show, insomma, aperto ovviamente a tutta la cittadinanza. Lo Campo Squarcia è libero per tutti.
1: Un musical equestre di grande impatto e di grande suggestione, che sicuramente affascinerà il pubblico senza alcun dubbio, con protagonista, come appunto raccontava Stefano Panichi, Jessica Notaro. Parliamo di quella che è la presenza di pubblico. Ingresso libero e gratuito. Nelle passate edizioni si sono registrati numeri davvero da record, con oltre 6.000 presenze. Qual è l'invito appunto da parte del main sponsor Stefano Panichi a tutti coloro che magari verranno ad essere insieme a voi protagonisti al concorso ippico? Perché scegliere anche questa volta il concorso ascolano?
0: Ma guarda, io invito tutti, anche i non appassionati o i non specializzati a questa disciplina, a venire, perché sono sicuro che scopriranno un ambito bellissimo, perché al di là di tutto va scoperto anche il rapporto col cavallo. Noi abbiamo all'interno quest'anno, come lo scorso anno, anche un'associazione che si chiama Save the Horse, che tiene particolarmente alla cura e, insomma, come vengono sistemati e trattati i cavalli. E invitiamo anche a fare, magari organizzandoli, delle visite guidate nel retro, no? Nei box, dove potete vedere questi animali. Sono veramente degli atleti, vengono trattati come animali atleti e non come semplici animali, e quindi c'è una cura particolare anche nei confronti di questo animale in questo ambito, insomma. Quindi è bello scoprire sì la parte sportiva, ma anche la parte umana e di rapporto tra cavaliere e animale. Alla fine è il binomio sempre che vince in questa disciplina. Inoltre c'è un'altra cosa molto particolare, è che qui non c'è distinzione tra uomini e donne. Qui uomini e donne partecipano alla pari in questi concorsi, insomma, ecco, non ci sono categorie diverse, e quindi è anche un'altra particolarità di questa disciplina molto interessante e attuale, insomma, in questo momento.
1: Quindi anche per tutti i curiosi l'evento è gratuito, lo ricordiamo, quarta edizione del concorso ippico salto ostacoli città di Ascoli, appuntamento dal 18, quindi il prossimo venerdì, fino a domenica 20, Ascoli protagonista con i binomi in gara per il concorso. Io ringrazio il main sponsor Stefano Panichi per essere stato il nostro ospite. In bocca al lupo per l'evento, grazie.
0: Grazie Verusca.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Ucraina la guerra è sempre più segnata dal crescente uso dei droni d'attacco che seminano morte e terrore soprattutto tra i civili.
2: A Kiev una persona è rimasta ferita, riferisce il sindaco della città dopo che i detriti di un velivolo russo sono caduti su alcuni magazzini durante un nuovo attacco contro la capitale. Ma i droni arrivano anche nell'estremo ovest del paese, a Rimaci, nella regione di Volin, a soli 2 chilometri dal confine polacco. Un drone ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri fermo in stazione. In un video si vede il momento dell'esplosione e le persone che corrono a mettersi al riparo dopo l'evacuazione. Un attacco che riporta l'attenzione sull'estrema vulnerabilità delle infrastrutture ferroviarie ucraine. Proprio i droni stanno assumendo un peso sempre maggiore nel conflitto. Secondo dati militari ucraini visionati da Reuters, in appena 3 mesi Mosca avrebbe aumentato di circa 6 volte l'impiego di quelli a reazione, molto più veloci e più difficili da intercettare rispetto ai modelli tradizionali. E lungo la linea del fronte la pressione resta altissima. Lo Stato Maggiore ucraino parla di 262 scontri in sole 24 ore. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Vicenda ex Ilva di Taranto, impegno per un futuro green dell'acciaio con forni elettrici, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori sia delle acciaierie sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponda alla CIG per cessazione delle attività e avvio di progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. Questi i punti della strategia del governo per l'ex Ilva che secondo quanto si apprende sono stati illustrati oggi dal segretario della presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in sindacato durante la riunione che si è tenuta stamane a Palazzo Chigi. Mantovano ha inoltre annunciato che il governo intende portare oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con misure a sostegno dei lavoratori. Ogni vita merita rispetto, siamo tutti gocce in un oceano, avrei dovuto tenere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Questa è la riflessione critica che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile 2021, ha reso oggi davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano per discutere sulla richiesta di differimento della pena, vista la proposta della domanda di grazia al Presidente della Repubblica. Differimento per ora sospeso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, ma contro cui i legali di Roggero ricorreranno in Cassazione. La Procura di Ravenna indaga su un presunto giro di certificati medici falsificati per evitare l'invio di cittadini stranieri irregolari ai centri per il rimpatrio, eseguite perquisizioni a carico di professionisti in tutta Italia. L'indagine si inserisce nel contesto dell'inchiesta su 8 medici in servizio al reparto malattie infettive dell'ospedale di Ravenna, indagati per falso e interruzione di pubblico servizio per 34 certificati considerati falsi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Prelievo multiorgano nella notte tra lunedì scorso e ieri al Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. Nel rispetto infatti della volontà espressa quando era in vita dal donatore Bruno Ciannavei, ascolano deceduto a 65 anni nel reparto di anestesia e rianimazione proprio del nosocomio Rivierasco, dove era stato ricoverato a causa di un'emorragia cerebrale, un'equipe medica multidisciplinare ha eseguito sul paziente, dopo l'accertamento della morte cerebrale, dopo aver avuto il consenso dei familiari, il prelievo di fegato, reni e cornee. La procedura è stata portata a termine grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto diverse professionalità dell'azienda sanitaria territoriale di Ascoli, del centro regionale trapianti delle Marche e dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena. Un gesto per il quale l'azienda sanitaria Picena ha ringraziato la famiglia dell'uomo, appunto per la generosità dimostrata e il grande esempio di altruismo. Passiamo alla cronaca. 65enne condannato a 6 anni di reclusione per aver maltrattato la compagna. L'uomo residente in Vallata era accusato di aver assunto per anni un comportamento persecutorio nei confronti della donna, di averla accusata di tradimento, di averla isolata e infine di averla anche aggredita fisicamente fino a minacciarla di morte. Da qui, a seguito di questa escalation di violenza, la donna si sarebbe decisa a denunciare, dando così il via alle indagini. A marzo era già scattato l'allontanamento dell'uomo. 2 anni di carcere per un 30enne ascolano, era accusato di aver provocato tagli permanenti con un bicchiere rotto sul viso di una ragazza. I fatti risalgono a luglio 2024, quando durante una festa l'uomo avrebbe inveito contro la ragazza, le avrebbe rovesciato addosso il contenuto del bicchiere, l'avrebbe colpita con tale violenza da far rompere il bicchiere di vetro, che quindi avrebbe tagliato la ragazza sul viso. Alla base dell'aggressione la convinzione che la ragazza avesse testimoniato contro di lui in un precedente processo. L'avvocato difensore ha fatto dunque istanza di patteggiamento, non essendoci l'aggravante dei futili motivi, richiesta di patteggiamento che è stata accolta, da qui la condanna a 2 anni. Cambiamo argomento, parliamo di lavoro. Il lavoro è ancora una promessa, persona, dignità e futuro in un mondo che cambia. È il titolo del seminario interdisciplinare sull'accoglienza che si terrà da venerdì a domenica ad Offida al Teatro Serpente Aureo. L'occasione è il 15° anniversario della nascita della Fondazione Lavoro per la Persona ETS. Da qui, in occasione di questo anniversario, l'urgenza di interrogarsi sul senso del lavoro umano, come ci spiega il presidente della Fondazione, Gabriele Gabrielli. Ascoltiamolo.
2: C'è una domanda forse più profonda, di natura antropologica direi. Siamo sicuri che il lavoro sia soltanto capacità e competenze per avere un reddito? O non è anche espressione della persona, relazione, responsabilità e dunque segno distintivo dell'umano? È qui allora che possiamo ritrovare la promessa del lavoro. Non nella garanzia che il lavoro rimarrà identico, perché certamente cambierà, ma nella possibilità che il lavoro continui a essere uno dei luoghi nei quali la persona esprime se stessa insieme agli altri, contribuendo così a migliorare il mondo. Allora la vera questione è quanto umano sapremo custodire nel lavoro che verrà, e è su questo che ci interrogheremo nelle giornate del seminario.
1: E torniamo ad Ascoli, dove dal 18 al 20 settembre il campo Squarcia accoglierà 3 giorni di gare di equitazione con i migliori 180 binomi d'Italia, alternando i circuiti nazionali FISE alle sfide a squadre del circuito d'élite pomeridiano. Nei giorni della manifestazione sono programmate numerose iniziative tese a valorizzare il patrimonio culturale, artistico ed enogastronomico della città e della regione, come ha spiegato ai microfoni di Verusca Cestarelli il main sponsor Stefano Panichi della BB Equestrian SSD. Potete ascoltarlo su Realtà Locali in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it, che potete ascoltare, ve lo ricordiamo, anche scaricando l'app. E infine lo sport, parliamo di un Ascoli Calcio dei record con una campagna di abbonamenti che ha superato qualsiasi aspettativa, oltre 10.000 le tessere sottoscritte. Ora la squadra aspetta tutti i suoi supporter sabato al Del Duca, quando se la vedrà con l'Avellino. L'appuntamento è alle 19.30 e invece l'ora della verità per la Samb sarà stasera alle 18.30 a Riviera delle Palme contro l'Atalanta Under 23. Questo turno infrasettimanale infatti sarà un banco di prova importante per la squadra, pronta a riscattarsi e ad uscire da un momento difficile. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.
2: Io

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Alta tensione in Kosovo, nella capitale Pristina. Una folla di manifestanti si è radunata davanti alla sede della missione dell'Unione Europea che favorì l'estradizione dell'ex presidente Hashim Thaçi e degli altri capi dell'UCK, condannati oggi per crimini di guerra dal Tribunale Penale Internazionale dell'Aia. Alcuni manifestanti hanno tentato l'assalto all'edificio, difeso da un folto schieramento di agenti in tenuta antisommossa, provando a scavalcare la recinzione per entrare nel cortile, ma sono stati respinti. L'edificio è stato però evacuato per sicurezza. La Bielorussia ha accettato di liberare 25 prigionieri in cambio di un ulteriore allentamento delle sanzioni statunitensi. Lo annuncia l'inviato del presidente Trump, John Coel, come riportato dal quotidiano britannico The Guardian. Abbiamo raggiunto un accordo provvisorio, spiegato ai giornalisti a Minsk l'inviato di Trump. Come segno di buona volontà, aggiunto Coel, la Bielorussia rilascerà 25 persone e in cambio gli Stati Uniti revocheranno le sanzioni contro due società bielorusse. Dignità umana e giustizia sociale sono le linee guida per valutare lo sviluppo equilibrato di una società indicate dal Concilio Vaticano II, lo ha spiegato Papa Leone nell'udienza generale del mercoledì.
2: La diversità fra popoli e persone non è un pericolo o una minaccia.
3: La contrapposizione, che a volte degenera in violenza, è un frutto del potere del peccato.
2: Omicidio, genocidio, aborto ed eutanasia, torture, schiavitù, prostituzione, condizioni ignominiose di lavoro sono offese vergognose alla dignità umana, e la giustizia sociale esige l'eliminazione di ogni discriminazione
3: in ragione del sesso, della razza, della condizione sociale, della lingua o religione.
2: Infine, saluti ai cappellani delle carceri italiane, in quei luoghi di umana sofferenza, soccorrendo le esistenze travagliate di tanti fratelli.
3: Siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La comunità di Sant'Egidio organizza a Trieste l'evento 10 anni di corridoi umanitari, che si svolgerà questo venerdì 18 settembre alle 17:30 nel circolo unificato dell'esercito Villa Italia in via dell'università numero 8. L'incontro intende ripercorrere, in occasione del decennale del progetto, le tappe attraverso cui si è giunti a una prassi sicura e legale di ingresso in Europa per quanti fuggono da paesi in guerra, illustrando le buone pratiche d'accoglienza nel nostro territorio nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.
1: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare la...

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, una nonna ucraina disabilitato a mani nude un drone FPV dormiente russo rimuovendo la sua bobina di fibra ottica. Lo riporta oggi il Kiev Post, che ha condiviso sui social un video diffuso sui canali Telegram diventato subito virale. Il drone era attivo prima che la donna gli si avvicinasse e gli strappasse la bobina impedendone l'utilizzo. La scena sarebbe stata ripresa nei pressi di Zaporizhzhia da personale militare russo, secondo quanto riportato dai media ucraini. L'anziana donna ucraina ha portato a termine l'operazione in circa 10 secondi, correndo però il rischio che il drone potesse esplodere. Ritorno dalle ferie molto pesante per milioni di italiani. Crescono ancora i prezzi dei carburanti, ormai ben al di sopra dei 2 euro al litro anche nei distributori più convenienti, e l'inflazione ad agosto ha fatto segnare una crescita del 3,3% in ragione d'anno.
2: Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio della benzina, oggi in modalità self-service, lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,132 euro al litro e 2,246 per il gasolio. Cresce anche il prezzo medio del carburante sulla rete autostradale, mentre il GPL è sostanzialmente stabile. E non mancano le preoccupazioni, visto che l'80% delle merci lungo la penisola si muove su gomma. Il governo è pronto ad intervenire con dei nuovi provvedimenti per venire incontro ai cittadini e fronteggiare la crisi internazionale, che vede il prezzo del petrolio viaggiare verso i 110 dollari a barile. Intanto l'Istat conferma il dato dell'inflazione, che lungo la penisola sale al 3,3% ad agosto per l'ascesa dei prezzi dei beni energetici, mentre il carrello della spesa, cioè l'insieme dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, frena lievemente rispetto al mese di luglio. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E oggi in Consiglio dei Ministri si dovrebbe discutere dell'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media cilindrata, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione varrebbe anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14 milioni e mezzo di veicoli. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. L'intervento punta a alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto e moto per una platea molto ampia di italiani. Treni più sicuri, calano le aggressioni al personale di Trenitalia e diminuiscono i furti sia a bordo dei treni sia nelle stazioni. E la fotografia degli ultimi 8 mesi, scattata da FS Security tra gennaio e agosto 2026, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le aggressioni al personale di Trenitalia sono diminuite del 25%, i furti a bordo treno del 18% e quelli nelle stazioni del 57%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
3: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.
4: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli per questo secondo appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Cominciamo dal prelievo multiorgano che si è svolto nella notte tra lunedì scorso e ieri al Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, nel rispetto della volontà espressa quando era in vita dal donatore Bruno Ciannavei, ascolano deceduto a 65 anni nel reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale appunto Rivierasco, dove era stato ricoverato a seguito di un'emorragia cerebrale. Un'equipe medica multidisciplinare ha seguito sul paziente il prelievo di fegato, reni e cornee, ovviamente dopo l'accertamento della morte cerebrale e dopo aver avuto il consenso dei familiari. La procedura è stata portata a termine grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto diverse professionalità dell'azienda sanitaria territoriale di Ascoli, del centro regionale trapianti delle Marche e dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena. Passiamo alla cronaca. 65enne condannato a 6 anni di reclusione per aver maltrattato la compagna. L'uomo residente in Vallata era accusato di aver assunto per anni un comportamento persecutorio nei confronti della donna, di averla accusata di tradimento, di averla isolata e infine di averla anche aggredita fisicamente fino a minacciarla di morte. Da qui, a seguito di questa escalation di violenza, la donna si sarebbe decisa a denunciare, dando così il via alle indagini. A marzo era già scattato l'allontanamento dell'uomo. 2 anni di carcere per un 30enne ascolano, era accusato di aver provocato tagli permanenti con un bicchiere rotto sul viso di una ragazza. I fatti risalgono a luglio 2024, quando durante una festa l'uomo avrebbe inveito contro la ragazza, le avrebbe rovesciato addosso il contenuto del bicchiere, l'avrebbe colpita con tale violenza da far rompere il bicchiere di vetro, che quindi avrebbe tagliato la ragazza sul viso. Alla base dell'aggressione la convinzione che la ragazza avesse testimoniato contro di lui in un precedente processo. L'avvocato difensore ha fatto dunque istanza di patteggiamento, non essendoci l'aggravante dei futili motivi, la richiesta di patteggiamento che è stata accolta, da qui la condanna a 2 anni. Cambiamo argomento, parliamo di lavoro. Il lavoro è ancora una promessa, persona, dignità e futuro in un mondo che cambia. È il titolo del seminario interdisciplinare sull'accoglienza che si terrà da venerdì a domenica ad Offida al Teatro Serpente Aureo. L'occasione è il 15° anniversario della nascita della Fondazione Lavoro per la Persona ETS. Da qui, in occasione di questo anniversario, l'urgenza di interrogarsi sul senso del lavoro umano, come ci spiega il presidente della fondazione Gabriele Gabrielli. Ascoltiamolo.
2: C'è una domanda forse più profonda, di natura antropologica direi. Siamo sicuri che il lavoro sia soltanto capacità e competenze per avere un reddito? O non è anche espressione della persona, relazione, responsabilità e dunque segno distintivo dell'umano? È qui allora che possiamo ritrovare la promessa del lavoro. Non nella garanzia che il lavoro rimarrà identico, perché certamente cambierà, ma nella possibilità che il lavoro continui a essere uno dei luoghi nei quali la persona esprime se stessa insieme agli altri, contribuendo così a migliorare il mondo. Allora la vera questione è quanto umano sapremo custodire nel lavoro che verrà, e è su questo che ci interrogheremo nelle giornate del seminario.
1: E torniamo ad Ascoli, dove dal 18 al 20 settembre il campo Squarcia accoglierà 3 giorni di gare di equitazione con i migliori 180 binomi d'Italia, alternando i circuiti nazionali FISE alle sfide a squadre del circuito d'élite pomeridiano. Nei giorni della manifestazione sono programmate numerose iniziative tese a valorizzare il patrimonio culturale, artistico ed enogastronomico della città e della regione, come ha spiegato ai microfoni di Verusca Cestarelli il main sponsor Stefano Panichi della BB Equestrian SSD. Potete ascoltarlo su Realtà Locali in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it, che potete ascoltare, ve lo ricordiamo, anche scaricando l'app. Infine lo sport, parliamo di un Ascoli Calcio dei record con una campagna di abbonamenti che ha superato qualsiasi aspettativa, oltre 10.000 le tessere sottoscritte. Ora la squadra aspetta tutti i suoi supporter sabato al Del Duca, quando se la vedrà con l'Avellino. L'appuntamento è alle 19.30, invece l'ora della verità per la Samb sarà stasera alle 18.30 a Riviera delle Palme contro l'Atalanta Under 23. Questo turno infrasettimanale infatti sarà un banco di prova importante per la squadra, pronta a riscattarsi e ad uscire da un momento difficile. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: definitely was in the right.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: L'Unione Europea guarda il futuro senza paura, lo afferma la Presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. Russi e ultranazionalisti vogliono frantumarci, afferma, ma non ci riusciranno, e il Canada chiede di aderire all'UE. L'inflazione galoppa, come non accadeva da anni, e i carburanti continuano ogni giorno a rincarare. Governo impegnato in un difficile consiglio dei ministri per cercare di dare respiro a milioni di italiani. Sul tavolo l'idea di abolire il bollo auto e moto per piccole e medie cilindrate. Chiesa, udienza generale in piazza San Pietro, dignità umana e giustizia sociale. Linee guida del Concilio Vaticano II per valutare lo sviluppo equilibrato di una società. Anche oggi, afferma Papa Leone, non possiamo delegare le decisioni sulla vita umana a degli algoritmi digitali. Buonasera ad Andrea Domaschio. A Strasburgo, davanti all'Europarlamento, oggi il discorso sullo Stato dell'Unione tenuto dalla Presidente della Commissione Europea. Russia, ultranazionalisti e anti-europei minacciano la coesione dei 27 Stati membri, secondo Ursula von der Leyen, che intanto apre al Canada come primo membro associato esterno dell'Unione Europea. Elena Sino.
2: Costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Il percorso tracciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, tradizionale intervento programmatico che fotografa anche la situazione che affrontano i 27, a partire dalle minacce, quelle che arrivano da attori diversi ma con lo stesso obiettivo, fare a pezzi l'unità dell'Europa, ha avvertito la Presidente della Commissione, che ha puntato il dito contro ultranazionalisti, anti-europei, ingerenze e disinformazione da parte della Russia. Nell'emiciclo presente il premier canadese Mark Carney, ed è al Canada che l'Europa guarda come primo membro associato dell'Unione, questo l'annuncio di von der Leyen accolto dagli applausi. Allo studio poi un Consiglio di Sicurezza Europeo insieme a Canada, Norvegia, Regno Unito e Ucraina. Incrollabile il sostegno a Kiev, ribadito da Ursula von der Leyen. Tra i tanti temi affrontati anche il nodo dei minori online. La linea emersa è quella di nessun social prima dei 13 anni e nessun account personale prima dei 15. Elena Seno, linea allo studio.
1: Conflitto in Ucraina, i droni continuano a colpire. Oggi un velivolo senza pilota russo ha centrato un autobus a Nikopol, uccidendo almeno 5 persone, ferendone 7. Intanto da Washington arriva l'allerta, i servizi segreti russi preparano omicidi mirati in Occidente. Caterina Dall'Olio.
3: I servizi di intelligence della Russia starebbero pianificando di compiere omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo hanno dichiarato le autorità federali statunitensi, annunciando di aver sventato un complotto per uccidere un noto dissidente russo che si ritiene viva a Washington. Secondo un atto d'accusa reso pubblico presso il Tribunale federale di Manhattan, 5 persone che si presume vivano all'estero sono state incriminate. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha replicato le dichiarazioni del Dipartimento di Giustizia americano, sostenendo che finché non ci saranno prove, anche minimamente convincenti, non c'è necessità di commentare queste notizie. Nuovi attacchi nella giornata, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol nella regione di Dniprovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Attaccato dai russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: E anche nell'area medio orientale la situazione si fa sempre più critica, soprattutto per l'offensiva dei ribelli Houthi nello Yemen e contro l'Arabia Saudita, che appoggia il governo in carica. Massimiliano Cochi.
4: L'accusa è la peggiore che ci si possa rivolgere tra musulmani. L'Arabia Saudita ha denunciato un tentato attacco dei ribelli Houthi contro la città santa della Mecca. Un drone lanciato dagli Houthi, sostengono i sauditi, è stato intercettato e distrutto poco prima che entrasse nello spazio aereo della città. Il movimento dei ribelli yemeniti ha negato con decisione l'accusa. Lo scontro tra Arabia Saudita e Yemen si inserisce in una guerra che dura da anni e che si è riaccesa nelle ultime settimane con gli Houthi, alleati dell'Iran, che hanno intensificato gli attacchi contro impianti energetici e basi militari in Arabia, e i sauditi, alleati degli americani, che hanno risposto con decine di raid aerei. La crisi rientra nel confronto più ampio tra Stati Uniti ed Iran. Proprio oggi si è appreso che nei giorni scorsi una nave americana sarebbe stata colpita dai Pasdaran nello stretto di Hormuz. Nell'attacco sarebbero rimasti feriti alcuni marinai. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E torniamo in Italia con l'inflazione che cresce. Ad agosto ha toccato il 3,3% annuo, a pesare sul caro vita soprattutto l'impennata dei beni energetici. Antonella Mitola.
5: Le tensioni nel Golfo non si placano, il prezzo del petrolio non accenna a diminuire, ormai sfiori $110 al barile. Le ricadute nel nostro paese si fanno sentire con nuovi prezzi record per i carburanti. Secondo gli ultimi rilievi dell'Osservatorio sui prezzi del Ministero delle Infrastrutture, oggi il prezzo medio della benzina self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,132 euro al litro, mentre il gasolio tocca i 2,246 euro al litro. E sono proprio i beni energetici a pesare sulla nuova fiammata dell'inflazione che ad agosto tocca, secondo l'Istat, il 3,3% rispetto al 2,9% di luglio. L'aumento dei prezzi non riguarda però tutti i settori allo stesso modo. Il carrello della spesa, che comprende i beni alimentari e quelli per la cura della casa e della persona, rallenta leggermente, ad eccezione dei prodotti freschi, che invece risentono maggiormente dei costi del trasporto su gomma. Le associazioni dei consumatori avvertono l'impennata dell'inflazione pesa sul bilancio delle famiglie per 1.000 euro in più l'anno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: E per contrastare l'ondata di rincari che sta colpendo appunto milioni di italiani, soprattutto sul versante della mobilità e dei consumi energetici, il governo intende abolire il bollo su auto e moto di piccola e media cilindrata. Per gli ultimi aggiornamenti si è appena concluso da pochi minuti il Consiglio dei Ministri, allora ci colleghiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Buonasera Andrea, sì, si è conclusa il Consiglio dei Ministri, ma è in corso ancora la conferenza stampa, con un colpo a sorpresa di berlusconiana memoria, possiamo dire, come ammette la stessa Premier Meloni. Infatti a sorpresa viene abolito il bollo per auto piccole, medie e motocicli. L'esenzione dal bollo auto riguarderà nel 2027 le auto con una potenza fino a 80 kWh, l'esenzione riguarda anche i ciclomotori, se non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per un'auto. Alle regioni che incassano gli introiti del bollo verranno trasferite le risorse mancanti. Non si tratta per Meloni di una mossa da campagna elettorale, ma si cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Nel Consiglio dei Ministri anche le misure sul caro carburanti, in attesa di quelle strutturali, si procede con una nuova proroga. Il taglio delle accise scende a 12,2 centesimi al litro per il gasolio fino al 25 settembre, poi fino al 5 ottobre sarà dimezzato, ossia a 6,1 centesimi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, lì nello studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. E intanto oggi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha incontrato i sindacati dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto per illustrare le azioni che il governo sta portando avanti per salvare migliaia di posti di lavoro e dare nuove prospettive di ripartenza alle acciaierie del gruppo. Luigi Ferraiuolo.
7: La Cassazione ha anticipato al 20 ottobre prossimo l'udienza pubblica per discutere il ricorso di Ilva, Acciaierie d'Italia e Adi Holding contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto per inquinamento e danni alla salute. Rinviato a venerdì l'incontro di Palazzo Chigi che andava verso un nulla di fatto. Infatti il decreto per l'ex Ilva è stato rinviato. Il decreto sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, ha chiarito il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Venerdì è previsto un confronto tecnico al Ministero del Lavoro sulle questioni che riguardano la gestione sociale dei lavoratori dell'ex Ilva e la settimana prossima ci sarà un nuovo incontro con i sindacati. Intanto le 28 aziende dell'indotto ex Ilva hanno deciso di sospendere i 2.500 licenziamenti, almeno se non la pronuncia della Corte di Cassazione. In pericolo a Taranto ci sono 5.000 lavoratori indiretti e 10.000 diretti. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: E torniamo in Medio Oriente, a Gaza crolla un palazzo pericolante, il bilancio sale a 21 morti, ma ci sarebbero almeno 50 bambini sotto le macerie dell'edificio, 5 minori già estratti senza vita. Il palazzo aveva subito bombardamenti israeliani e ospitava circa 100 sfollati palestinesi. Federica Margaritora.
8: Si continua a scavare sotto le macerie a Gaza dopo il crollo di un palazzo che dava rifugio a 100 sfollati palestinesi. Il bilancio è provvisorio, si lavora senza sosta per estrarre almeno 50 bambini rimasti intrappolati. La struttura accoglieva 10 famiglie costrette a viverci nonostante le condizioni di insicurezza dovute ai bombardamenti israeliani. Squadre di soccorso si sono messe subito all'opera per salvare i bambini piccoli incastrati nei detriti di cemento, lavorando fianco a fianco con i residenti che hanno scavato a mani nude fino all'alba. Ad aggravare la situazione la carenza di attrezzature e gli israeliani non fanno passare mezzi pesanti. Secondo la protezione civile palestinese circa 2.000 edifici nella striscia versano in condizioni strutturali precarie, 400 sono a rischio crollo, ma in un'area dove vivono circa 2 milioni di persone la gente non ha alternative. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: 25 anni di carcere, a tanto ammonta la condanna di primo grado inflitta dalle camere specializzate per il Kosovo dell'AIA all'ex presidente del Kosovo, appunto, Hashim Thaçi, per alcuni dei crimini di guerra commessi durante l'insurrezione del 1998-99 che portò all'indipendenza del paese balcanico dalla Serbia. Marco Bergamaschi.
9: Per il collegio giudicante tace la conoscenza dei crimini commessi dai miliziani contro oppositori ed albanesi considerati collaborazionisti e avrebbe preso parte anche ad alcuni di essi. L'ex presidente, cui legali hanno annunciato il ricorso, è stato invece assolto dalle accuse di crimini contro l'umanità. I magistrati hanno riconosciuto Thaçi colpevole di arresto illegale, tortura, omicidio e trattamenti crudeli. L'ex presidente ha ascoltato la sentenza impassibile, condannati con lui anche altri ex capi dell'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo. A Pristina centinaia di sostenitori di Thaçi hanno assistito alla lettura della sentenza su maxi schermo mentre un gruppo di manifestanti ha tentato di assaltare la sede della missione dell'Unione Europea. Per gli analisti il risultato del processo potrebbe influire sulle relazioni del Kosovo con l'Occidente e in particolare con l'alleato statunitense e generare nuove tensioni con la Serbia che non riconosce l'indipendenza del Kosovo. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Dignità umana e giustizia sociale sono le linee guida per valutare lo sviluppo equilibrato di una società indicata dal Concilio Vaticano II e anche oggi non possiamo delegare le decisioni sulla vita umana a degli algoritmi digitali, è quanto ha spiegato stamattina Papa Leone nell'udienza generale in Piazza San Pietro. Paolo Fucili.
10: Per valutare i progetti sociali e politici i criteri sono dignità umana e giustizia sociale, dice Leone, anche in tempi come questi di relazioni meno personali e più virtuali, con lo sviluppo della tecnologia, i social media, l'intelligenza artificiale.
11: E si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana.
10: Udienza del mercoledì, tema la Gaudium et Spes, documento del Concilio secondo cui fra le offese alla dignità umana omicidio, genocidio, aborto, eutanasia, torture, schiavitù, prostituzione, condizioni ignominiose di lavoro
11: sono certamente vergognose.
10: Infine saluti ai cappellani delle carceri italiane, in quei luoghi di umana sofferenza siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
11: Nel soccorrere spiritualmente le esistenze travagliate di tanti fratelli e sorelle detenuti.
10: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.
12: Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli. Conto alla rovescia, tutto pronto ad Ascoli per la quarta edizione del concorso ippico di salto ostacoli Città di Ascoli, che torna nella veste del centro storico di Ascoli con protagonista il campo giochi. Ne parliamo con il main sponsor della manifestazione, che è Stefano Panichi. Bentrovato.
2: Ciao, buongiorno Veruska.
1: Dicevamo, quarta edizione del concorso, come è cresciuta questa manifestazione rispetto al primo anno? È stata una scommessa che è stata ampiamente vinta, e cosa significa per voi vederla oggi stabilmente nel panorama nazionale?
2: Beh, allora, oggi la manifestazione si è consolidata sui programmi nazionali e sui calendari nazionali, insomma, ecco. E quello che ci fa tanto piacere è che è diventata una manifestazione anche ambita da tutti i cavalieri, tanto che quest'anno abbiamo un'eccedenza di iscrizioni imbarazzante, insomma, è anche complicata da gestire, proprio sintomo del fatto che negli anni si è fatto un buon nome, i cavalieri sono stati bene, al di là dell'aspetto prettamente sportivo. Quello che piace di questa manifestazione è anche tutto il contorno che uno gli crea e che trova comunque nella città di Ascoli.
1: Una manifestazione in cui i protagonisti sono cavalli e cavalieri, ma anche la possibilità di sposare, come appunto diceva Stefano Panichi, le bellezze e la gastronomia di Ascoli, visto che il concorso è proprio a due passi dal centro storico di Ascoli. Quali le novità dell'edizione 2026?
2: Allora, le novità da un punto di vista sportivo è che il concorso, al nostro concorso si è affiancato l'Italian Champions Tour. L'Italian Champions Tour è un torneo nazionale capitanato dalla famiglia Grimaldi, e loro fanno questo torneo affiancandosi agli eventi più importanti a livello nazionale. Considera che viene fatto in Versilia, viene fatto a Fiera Cavalli di Verona, viene fatto a Roma in occasione del centro di Piazza di Siena. Quindi quest'anno hanno deciso di affiancarsi anche a noi. Questo ci onora moltissimo, perché oltre ad alzare ulteriormente il livello dei cavalieri, è anche, diciamo, un club d'élite che si trasferisce tutto ad Ascoli per 4 giorni e vive con noi il concorso, diciamo. Quindi questa è la novità dal punto di vista sportivo. Noi, proprio volendo onorare anche la presenza di tutte queste persone, abbiamo ampliato anche l'offerta, diciamo, turistico-ricettiva, no? Abbiamo organizzato 12 eventi a partire da giovedì fino a domenica, con la cena di vendemmia in cantina. Abbiamo organizzato lo yoga mattutino in Piazza del Popolo, la visita guidata del Ventidio Basso, visto anche oggi patrimonio dell'UNESCO. E insomma, abbiamo organizzato 12 eventi che portano Ascoli, cioè che fanno conoscere il territorio, sia con l'outdoor, abbiamo il giro in e-bike fino ad Uffida, abbiamo lo show cooking con le olive all'ascolana. Quindi abbiamo voluto anche arricchire l'offerta, oltre che sportiva, anche, diciamo, turistico-ricettiva, ma soprattutto volta alla promozione del territorio, insomma, ecco. Quindi, diciamo, le due grandi novità quest'anno sono queste due.
1: Una sinergia che porta a collaborare insieme istituzioni locali, la FISE e l'imprenditoria locale, proprio come appunto il gruppo Panichi. Quanto è importante fare squadra per arrivare poi a numeri tanto importanti che continuano a consolidarsi nel tempo?
2: Ma questo è stato fondamentale dall'inizio. Noi, diciamo, che come azienda ci abbiamo creduto e abbiamo scommesso, soprattutto nei primi 3 anni, insomma, ecco, con a fianco tutte le istituzioni. Le istituzioni hanno preso anche fiducia, perché sai, all'inizio, insomma, comunque sembrava una scommessa abbastanza ardua. Adesso hanno capito che ormai non c'è più nulla da scommettere, ma è una realtà. Quindi anche loro ci stanno credendo molto, si stanno affiancando sempre di più. Anche la regione in questa edizione sarà partner importante, e quindi anche questo per noi è fondamentale, perché la vicinanza e l'appoggio comunque delle entità locali ci dà, oltre a darci fiducia, insomma, inizia a dare anche una stabilità al progetto in prospettiva futura, insomma.
1: Il livello tecnico dei binomi è superiore di anno in anno. Quanti quelli che saranno in gara per l'edizione 2026, e quali sono i cavalieri da tenere d'occhio per questa edizione?
2: Ma allora, come negli anni precedenti, abbiamo diversi cavalieri a livello nazionale e internazionale. Io per questo ti farei rispondere più a mio fratello, che è il tecnico, insomma, di settore. Io so che comunque, ecco, abbiamo i nomi blasonati che tutti gli anni vengono, e quest'anno abbiamo aggiunto anche un'altra importante manifestazione che faremo sabato pomeriggio, che verrà fatta comunque da una cavallerizza che è Jessica Notaro, la famosa modella, insomma, tristemente nota per aver subito, insomma, in passato un grave incidente. E lei è promotrice di uno spettacolo ippico con 25 cavalli, e si esibirà sabato sera, dopo ovviamente la partita dell'Ascoli Calcio, quindi alle 9:30, si esibirà al Campo Squarcia e farà anche questo bellissimo show, insomma, aperto ovviamente a tutta la cittadinanza. Campo Squarcia è libero per tutti.
1: Un musical equestre di grande impatto e di grande suggestione, che sicuramente affascinerà il pubblico senza alcun dubbio, con protagonista, come appunto raccontava Stefano Panichi, Jessica Notaro. Parliamo di quella che è la presenza di pubblico, ingresso libero e gratuito. Nelle passate edizioni si sono registrati numeri davvero da record, con oltre 6.000 presenze. Qual è l'invito appunto da parte del main sponsor Stefano Panichi a tutti coloro che magari verranno ad essere insieme a voi protagonisti al concorso ippico? Perché scegliere anche questa volta il concorso ascolano?
2: Ma guarda, io invito tutti, anche i non appassionati o i non specializzati a questa disciplina, a venire, perché sono sicuro che scopriranno un ambito bellissimo, perché al di là di tutto va scoperto anche il rapporto col cavallo. Noi abbiamo all'interno quest'anno, come lo scorso anno, anche un'associazione che si chiama Save the Horse, che tiene particolarmente alla cura e, insomma, come vengono sistemati e trattati i cavalli. E invitiamo anche a fare, magari organizzandoli, delle visite guidate nel retro, no? Nei box, dove potete vedere questi animali. Sono veramente degli atleti, vengono trattati come animali atleti e non come semplici animali, e quindi c'è una cura particolare anche nei confronti di questo animale in questo ambito, insomma. Quindi è bello scoprire sì la parte sportiva, ma anche la parte umana e di rapporto tra cavaliere e animale. Alla fine è il binomio sempre che vince in questa disciplina. Inoltre c'è un'altra cosa molto particolare, è che qui non c'è distinzione tra uomini e donne. Qui uomini e donne partecipano alla pari in questi concorsi, insomma, ecco, non ci sono categorie diverse, e quindi è anche un'altra particolarità di questa disciplina molto interessante e attuale, insomma, in questo momento.
1: Quindi anche per tutti i curiosi l'evento è gratuito, lo ricordiamo, quarta edizione del concorso ippico Salto Ostacoli Città di Ascoli, appuntamento dal 18, quindi il prossimo venerdì, fino a domenica 20, Ascoli protagonista con i binomi in gara per il concorso. Io ringrazio il main sponsor Stefano Panichi per essere stato il nostro ospite. In bocca al lupo per l'evento, grazie.
2: Grazie Veruska.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

fammi tesoro e poi fammi coriandoli e ridi lanciandoli. Ritorneranno, come è logico, gli ostacoli saranno altissimi.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: questa non è poi la fine del mondo.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
3: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
2: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
3: un tema diverso e zero noia.
2: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
3: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
2: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo

mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

0: come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa

quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

Ti ho detto tutto, ti ho detto quello che dovevo dire. Anche le cose brutte, quelle che non dovresti mai sapere.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni

capo come mai non esci. Diceva siediti di qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: guardarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

incanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.